0: Rapperteam. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?
1: 96.7 FM, Stereo Hit, el color de tu música.